0: 出嘅佢个人第四张嘅录音室专辑，以佢母亲嘅名字叶惠美嚟命名，标志住咧佢音乐创作啦进入到更成熟、更大胆嘅阶段。专辑横跨咗系有歌剧啦、校园民谣、摇滚、R&B、中国风，亦都展现咗咧一个更加立体、更具电影感嘅音乐世界。下面嘅时间咧，我哋就跟住呢张嘅专辑啦、曲目啦，一齐嚟走进呢一张叶惠美嘅音乐宇宙。首先听到嘅会有呢首作品《以父之名》啊。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di

chiederti di vivere in questo giorno di grazia. Prego per te. Amen.